0: escuchas Radio Municipal de Adra, 107.7 frecuencia modulada. Radio Municipal de Adra, la radio de aquí.
1: Buongiorno, buonasera, los signori, la principessa, non capito l'italiano, ma italiani della zona, il bambino, Don Patricio e Crucica Funotti.

nel caffè Vecinita quando la Trini cantava. Ya los hombres embrujaba con su corte señorial.